0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer Fun.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ti do cuore.
1: È un altro giorno andato lassù, musica finita, quanto tempo ormai

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: e ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

0: disco estate top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer Fest.

0: noche oscura non bocca via luce, nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tempo che viene, tempo che va, tempo se video, tempo te rao, vinto che voto ma fa cari malato. Verifichi carato, identifichi le gambe, gambe le

tutti voi cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino, ultima in diretta prima delle ferie, ma sempre su Radio Ligure 93.1 e sempre lo stesso numero di telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è sempre Raffaele in compagnia del solito Enrico Mastro Giovanni alla regia e come al solito prima di ritrovare i veri amici veniamo all'aforismo del giorno. Ogni minuto che passi arrabbiato perdi 60 secondi di felicità.

0: aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Del 1967, dalla voce di Lucio Dalla, il cielo è una parola che indica lo spazio in cui si muove il nostro pianeta e viene spesso usata con riferimento indiretto a Dio, alla divina provvidenza o al paradiso. Ascoltiamolo insieme.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per la signora Fiorello, nonché per Fanny, da Massimo Ranieri, Se bruciassi la città.

Ebbene, la Cartone d'Italia questa mattina ci porta a visitare due centri del Lodigiano in provincia di Milano. Ospedaletto e Sant'Angelo. Ospedaletto Lodigiano è una cittadina con 1500 anime, situata sulla sponda sinistra dell'Ambro. Sviluppatasi nel XII secolo attorno a un monastero che venne successivamente dotato di privilegi da Gian Galeazzi Visconti, monastero che venne soppresso nel 1797 e che rimane tutt'oggi il monumento più interessante dell'abitato, costruito in età rinascimentale, subì in seguito rimaneggiamenti in stile barocco. La sua chiesa, dedicata ai santi Pietro e Paolo, venne edificata nel 1559 ed è oggi la parrocchia del paese. La facciata è preceduta da un portico ed è affiancata da uno slanciato campanile cuspidato. L'interno custodisce notevoli dipinti della piazza e dell'Uini, affreschi staccati e una interessante Madonna e Sante di Gian Pietrino. Sant'Angelo Lodigiano invece ha una popolazione di 11.500 abitanti ed è situata sulla destra del fiume Lambro. Fondata anteriormente al IX secolo, divenne dapprima possedimento lodigiano e dal XIII secolo dominio visconteo. Nel XV secolo fu proprietà di Michele Matteo, detto il Bolognino. Nel castello visconteo, importante costruzione medievale, ma ampliata da Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, nella seconda metà del XIV secolo, vi è ordinato il Museo Morando Bolognini, artefice di importanti lavori di restauro nel castello. Vi sono conservati arredi del XV-XVII secolo, armi del XIV-XIX secolo, opere pittoriche, sculture e ceramiche, mentre nelle scuderie si trova il Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura. Era tutto per la cartolina, torniamo alla musica. Torniamo alla musica dunque, ascoltando per il piacere di Chantal e Francesca Paranella, una chitarra vagabonda.

Era Sabrina Musiani con Lui, adesso per Lisette con Salut Bien Amicalement da Bipino Lodolo, Occhi Spagnoli.

Daniela, Daniela, Daniela. È già passato un anno e mezzo, amore mio. Da quell'inverno nella tua città. Ero triste e sconsolato e chiuso.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Colloquio telefonico tra il presidente turco Erdogan e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pochi giorni dal vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. Nel corso del colloquio è stata evidenziata la necessità di accelerare ulteriormente le relazioni bilaterali attraverso nuovi passi e auspicato un rafforzamento dei legami tra gli alleati NATO. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente USA Trump in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, precisa che in un momento storico

0: storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e la partecipazione alle Nazioni Unite, continuino a lavorare insieme a favore della pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. La contrada dell'Aquila ha vinto il Palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026. L'Aquila non vinceva il Palio dal 3 luglio 1992. A firmare il successo, con una gara condotta dall'inizio alla fine, il cavallo Diadoro A di Ilaria Bisconti. Dal 5 luglio al 1 agosto 2026 torna Ombra Festival, la prestigiosa rassegna culturale giunta alla sua 7ª edizione, che si snoderà tra le piazze storiche di Viterbo e Toscania. Con oltre 90 eventi in ingresso gratuito, il festival si propone come uno spazio aperto di confronto su temi come la legalità, giornalismo, giustizia e politica. Una sezione speciale celebrerà gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo sereno su tutta l'Italia, con isolati piovaschi pomeridiane sulla Calabria occidentale e sull'Appennino tosco-emiliano.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.

E adesso per Michel de Vigne e nonché per Natasha La Gioia, dalla voce di Nilla Pizzi, Amico Tango.

Dopo questo amico tango da Claudio Villa per il piacere di Antonio Imbriani e Lucia, ascoltiamo una stornellata romana.

0: fondo è più naturale.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Topicalia, première radio italienne de France.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Elettra, Elettra Lamborghini.
2: Mi sento strana, è solo un'ora, sembra già una settimana che non mi chiama.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer Funk.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
2: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

0: Italia, la radio italienne.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: giorni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!
3: Top Italia.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia

Da quando non ci sei mi manco, mi cerco, mi guardo, ma non mi trovo. Vedo l'amore degli altri, ma al mio riguardo non mi rivedo. Dipingo come Caravaggio la mia testa sulle mani. Dicono resterò da solo, ma credo che questo sia meglio per me.

0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer Funk.

nostre vecchie immagini, un uomo nuovo, un sogno antico. Se tornassi adesso troveresti arido, dopo tanta pioggia, dopo tante lacrime, una serratura forse impenetrabile.

tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni fredde al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Ma puoi ridere, e se non ti vuole vedere, te lo dice.

0: Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer Funk.

0: Vous écoutez Top Italia Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto, veloce

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

0: Disco Estate Top Italia di questa settimana è
1: Francesco Gabbana, Summer Fun.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato

ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.